halule dirrak khuge duda tehilan abun eze butlara su ihtiyara bu gebe dirrak khuge duda.